canta Napoli, Napoli in fiore. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito, mi

fralla che svolacchia intorno a me. Poi t'appui sopra la spalla con il pietto e la panse. Io divento un mammalucco, poi ti vasso sulla bocca e mi sembra un tricky